0: chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry,
1: che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6.
2: Attori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
3: Tempo molto variabile anche nella giornata di mercoledì sul versante tirrenico, con tanti annuvolamenti e qualche piovasco temporale che insisterà soprattutto tra Campania, Calabria e aree interne appenniniche. Più asciutto sul versante adriatico, con anche maggiori schiarite, mentre al nord-ovest è tempo in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, questa volta più organizzata, porterà piogge e rovesci più diffusi tra pomeriggio e sera, in estensione poi anche a Lombardia e Toscana. Venti da sud di scirocco libeccio, a tratti moderati o tesi, con temperature dunque che si mantengono piuttosto elevate, specie al centro-sud, in calo i valori al nord-ovest per l'arrivo delle nuvole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.

0: ci sono giorni che nascono male. Eccoli qua, salve.
1: Proprio non uno,
0: no, tutti
1: di questa settimana. Bene, grazie Marchino. Mi fa piacere perché quando io ascolto questo programma sono bello già carico. Mi viene ancora più carica. Proprio per andare via.
0: Buongiorno, questa è Ritmo 80.
1: Bravo.
0: La radio dei Forever Young. Questo è un programma che si chiama Good Morning Forever Young.
1: Sì,
0: mettiamo canzoni Forever Young. Due coglioni Forever Young.
1: Noi, i due coglioni. Non capite male, l'ha detta male. Ma siamo noi due. Esatto. Marco Corona e Marchino pronti per cominciare. Comincia adesso il nostro appuntamento. E sarà un puntato

0: signori e signore, ben ritrovati. Marchini con la K, questo è il sommario del programma che state per ascoltare. Prego.
1: Esatto, allora, oggi come sempre faremo una video ricetta, perché sanno, sento la radio, non c'è video ricetta.
0: No, ma scusa, siamo radio, appunto. Cioè, no.
1: Previsione del tempo?
0: Previsione del tempo, no, perché no. Poi magari... Non abbiamo tutte
1: formazione
0: le
1: formazione che scende in campo?
0: Sì, vai, di che, quale squadra? A caso.
1: L'esonero del mister?
0: L'esonero del mister.
1: L'intervista all'assessore?
0: Ma io sai cosa
1: facciamo?
0: Io avrei un suggerimento. È una domanda che ti pongo. Che te la pongo.
1: Ah, oddio.
0: Attenzione. Allora, come vestirsi in questo periodo? Perché io non so.
1: Ce l'ho nel sommario, ce l'ho!
0: Ma perché non l'hai detto? Perché è cosa utile.
1: Era dopo l'intervista all'assessore alla felicità.
0: E la prima domanda è: sei felice? Cioè, che domanda...
1: Vai.
0: Allora, aspetta.
1: Allora, faccio io, scusa.
0: Allora, signori e signori, siamo qua collegati con l'assessore Giuseppe Gaio, assessore alla felicità. La prima domanda che le faranno tutti: ma lei è felice?
2: Allora, il mio assessorato.
0: Sì.
2: Stiamo lavorando. Stiamo cercando di prendere tutte le
0: felicità. Sì. Ok, allora no, invece.
2: Sì, siamo molto felici.
0: Come
2: stiamo
0: fai?
2: Lavorando molto e
3: allegria.
2: Abbiamo deciso insieme al consiglio comunale di fare queste cose che vedremo.
4: Me lo segno.
0: Non ho capito niente cosa deve fare.
2: Dieci anni
0: e poi cosa succede?
2: Tutti felici.
4: Siamo un paese di esauriti.
0: Quindi questa è l'assessore alla felicità, che si chiama Gaio.
2: Grazie a tutti, mi raccomando.
0: Sottotitoli,
5: non stai bene.
0: Era il momento con la assessore alla felicità, perché c'era anche quella nel sommario.
2: Perché noi stiamo lavorando non solo quelli che siamo votati, noi lavoriamo per tutti.
0: Per tutti?
2: E quindi ogni volta che io parlo.
0: C'è una domanda, c'è una domanda.
4: Ma fate davvero voi?
2: Volevo dire che non è vero che ogni volta che parla l'assessore alla felicità c'è uno che muore.
0: Ho sentito la campana in lontananza. Allora, quindi lei è l'assessore a.
6: Sta cimpa!
7: Good morning, Forever Young!

0: dancing.
1: Good morning, good morning. Forever young.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: lo spazio borda, dedicato borda, borda, a chi
1: sura. Allora, posso bere un goccio d'acqua? Tu direi, perché non lo bevi prima?
0: Esatto.
1: Quando va la canzone.
0: Allora, scusate,
1: perché voglio romperti i coglioni. Mi tieni il bicchierino.
0: Sì, sì, grazie. Aspetta, vai, allora, aspetta. Tra l'altro è frizzante,
1: frizzante,
0: quindi
1: potrei chiamare un ruttino.
0: Aspetta, facciamo sentire.
1: Amici,
0: ma per me, scusa.
1: Ah, siete bevi quando c'è il dono.
0: Bevi quando c'è la canzone. Ma allora, scusa, perché dobbiamo fare diverso?
1: Allora,
0: no?
1: Mettiamo
0: allora,
1: qua.
0: Scusate.
1: Aspetta.
0: Allora, aspetta.
1: Ah, buona.
0: Sì, dai.
1: Ogni tanto bisogna bere anche l'acqua.
0: No, anche perché insomma
1: che
0: per una certa età.
1: Buca. Amici, allora
0: il santo protettore dei drink.
1: Allora, cari amici del Cassa Corretto, amici,
0: sì, ok.
1: Oggi per l'oroscopo ho letto le cazzate che scrivo, cioè le cazzate che scrivo le ho prese, è venuto fuori questo.
0: Il primo segno fortunato di oggi.
1: Cancro, spese importanti oggi, ve lo dico. Che potrebbe essere qualsiasi cosa, potete comprare un'automobile, una multa, una
0: qualsiasi cosa, però una spesa che non avete preventivato.
1: No.
0: Vabbè, il secondo segno fortunato?
1: Non più poveri, è un segno. Cari amici, non più poveri.
0: Non più poveri.
1: Attimo, non più poveri.
0: Non più poveri, tanto saranno felici.
1: Gli amici del cancro vi daranno dei soldi.
0: Ah, ecco perché. Grazie risate.
1: Grazie risate.
0: L'ho capito adesso.
1: Torniamo domani qui su Ritmo 80, la radio che guida la panda.
0: No, quello è Dani.
1: Quello è Dani.
0: Jack Daniel.
1: C'ha la panda. 4x4.
0: Sì, sì.
2: Good morning, Forever Young.

0: No.
1: Vai a prendere la clausola.
0: Allora, aspetta. Il mio contratto lo prevedeva.
1: Cosa?
0: Li posso uscire.
1: Quando?
0: Quando c'è. Scusate, già mangiato.
1: Noi siamo professionali. Allora, passato da mentina. Io starnutisco sempre ogni volta che mi dai ste mentine.
0: Madonna mia. Due te ne ho date.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Perché non volevi farmi fare questo appuntamento.
0: Esatto,
1: e invece no, è il simpa. Il simpa della compa. Quello che ci racconta le barzellette, che ci fa ridere. Sam,
2: allora no.
1: Vai.
2: Allora siamo nel vecchio West. Allora questo qui scende da cavallo.
1: Sì.
2: Alza la coda del cavallo e dà un bacio nel sedere.
1: Oddio.
2: Il suo compagno di viaggio dice: che schifo, ma cosa fai? Zitto te. Rimonta a cavallo, arrivano al prossimo salone.
1: Sì.
2: Scende dal cavallo, un bacio nel sedere. Ma che schifo, sta zitto. Spiegami perché lo fai.
1: Esatto.
2: Perché c'ho le labbra screpolate.
1: E allora cosa c'è?
2: Le labbra screpolate, sì, perché c'è le screpolate, ma quindi le fa bene? No, non fa bene, però almeno non me le leggo. Bene, ciao a tutti.
1: Allora,
3: disturbati ne abbiamo,
0: sì,
3: oggi?
0: Allora, io perché voglio un attimo analizzare un po' la situazione. Siamo chi? Siamo nel West. Siamo chi, Sam?
3: Devi specificare.
0: Devi specificare. Siamo chi? Noi, voi, una compagnia. No?
1: Scusa. Cioè,
0: siamo nel West. Poi dice, c'è uno che scende da cavallo. Che tipo di cavallo? Lo vogliamo sapere. Che tipo? Poi c'è uno chi? Un cowboy, un indiano, uno sceriffo. No, devi dirle ste cose.
3: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: No, però l'idea è quella.
1: Per fare questo programma,
0: esatto.
1: Ci vuole una fatica.
0: Faccelo
1: anche voi. Mettetevi nei nostri panni. Noi che dobbiamo farvi ridere con ste cagate qua, capito? A proposito,
0: allora adesso noi andiamo, facciamo pausa. Facciamo pausa, torniamo tra poco. Caffè.
4: Good morning, Forever Young.

0: Il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Ciocio?
1: Sì.
0: Con questa canzone noi chiudiamo la prima ora qui su Ritmo 80. Good morning forever young.
2: Adesso ho capito.
3: Oh, cioè, è molto semplice.
0: Torniamo tra poco per la seconda ora.
3: Ok.
4: Sono le 7 in punto.

0: disco di ora. Chris Ria, Josephine. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni 2 aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona

0: Si torna sul Ritmo 80 e adesso è arrivato il momento dedicato a quello che piace tanto a Marchino.
1: Il disco Mi Rigiro, la canzone per rigirarvi dall'altra parte nel letto e rimandare questa giornata ancora di qualche minuto.

0: C'è lui. Non è Vasco, è Arcano.
1: Ah, però.
2: Un sondaggio per te.
0: Sondaggio per te.
2: Non te lo aspettavi.
0: Perché da un paio che non lo sentiamo,
2: E invece.
1: Eccolo qua.
0: E come mi è venuto?
2: Chi lo sa?
3: Non lo so.
2: I miei sondaggi nascono da soli,
0: capito? Vengono fuori
1: dalle parole.
0: Hanno già un hashtag.
3: Se ascolto te, io sono bugiarda.
0: Va bene. Sì, perché si parla oggi di bugie.
1: Bugia.
0: La bugia che dite più spesso.
1: Oh, bella.
4: Oggi è la festa di Pinocchio oggi.
0: Esatto. Sì, lo sentiamo anche. Se sapete rispondere.
3: La so.
0: Dovete dire così.
3: Allora, la bugia che dico più spesso e che poi è anche una delle scuse più utilizzate, che è un mal di testa. Anche quando ovviamente non ce l'ho, ma se qualcuno mi chiede, soprattutto in casa, di fare qualcosa, dico no, guarda, oggi c'ho proprio mal di testa. Non c'ho voglia, mi fa male la testa, non riesco. E uso questa bugia per praticamente tutto. Il mal di testa funziona sempre.
1: Attenzione che ci sono i profilattici all'occhio.
0: Lo sai tu,
1: passa tutto.
5: Bella sì.
0: Ciao.
5: La bugia che uso più frequentemente quando sto al telefono, non c'ho voglia di stare al telefono con qualcuno, dico che sono in macchina e che sono andando in galleria.
0: Come sappiamo
5: in galleria la linea non prende. Ci sentiamo alla prossima.
0: Ok.
5: Bella sì.
0: Quindi dici solo questa bugia, Guido?
5: Ah sì, scusa, ma sto tran galleria.
0: Vabbè, dai,
1: va bene, viene che bene.
3: Però se la dico, poi dopo mi brucio tutte le possibilità di usarla.
0: Vabbè.
3: Mi vengo sgamata.
0: Mal di testa.
3: Ma tant'è. La dico.
0: Vai.
3: Qual è? Lo dico spesso. Sto arrivando.
0: Sta arrivando.
3: Ecco. Sto arrivando e magari ancora devo partire da casa, quindi.
1: Classico.
0: Lo dici anche tu questo,
3: È una cosa che mi hanno insegnato al lavoro.
0: Ah, ok.
3: La bugia che dico più spesso.
0: Qual è?
3: Aspetta un po'. Cosa dico più spesso?
0: Vai.
3: Oh, come sono bella. Oh, come sono figa. Ma mica avere un c***o, mi prendo per il culo e basta. Però dai, almeno così mi stimo un attimo.
0: Certo, ecco. Fai da sola?
3: Dai, me lo dico da sola. Vale, fatti vedere da uno bravo che mi sa che ne hai proprio bisogno.
0: Esatto.
6: Allora, la bugia che dico più spesso è... Ma io in realtà non dico bugie.
0: No.
6: Ma... Oddio, cos'è che mi sto crescendo?
1: Il naso.
6: Oddio, non ho mai avuto un naso del genere. Oddio, sto spaccando il telefono. Ciao Marco, scusa, devo chiudere. Ciao.
7: Via, fate largo, questo va in psichiatria, presto.
1: Subito poi.
0: Senti, ma le bugie cresce solo il naso?
1: Sì, purtroppo sì, sennò a quest'ora io...
8: Good morning, Forever Young.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Marco Corona. E Marchino?
1: Non ce l'hai più.
0: Come non ce l'ho più?
1: Ah, ma allora?
0: Va mai bene? No, va benissimo, anche perché adesso ci accompagna la zuppetta.
2: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Punta di vita.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Mercoledì 7 ottobre 2026. Mancano 85 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giustina.
10: Troppo giusto.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Rubini. Deriva dal nome rubino, a sua volta originato dal termine latino rubeus, rosso. Si pensa che in origine il cognome fu attribuito alle caratteristiche fisiche di avere i capelli di colore rosso.
2: Che colore è questo?
3: Rosso.
2: Bravo. E questo?
3: Verde.
2: Bravo, molto bravo.
0: Le frasi del cinema.
4: Severino.
2: Artemio.
4: Ciao Severino.
2: Ma come hai fatto a riconoscermi?
4: Dalla voce.
2: Oh, posso dirti una cosa?
4: Dimmi.
2: Ma lo sai che c'è la faccia da pirla?

0: dare uno sguardo un po' alle notizie, magari anche quelle cose che non sentite, perché è un classico. Tu apri, che so, ANSA, Repubblica, Corriere,
1: qualcosa scappa,
0: sì, quelle che magari non pensi che non abbiano
1: i,
0: diciamo,
1: trafiletti, quelli che non leggi, che pensi sia pubblicità.
0: Marchino va solo lì. Solo quelli ho trovato, vai.
1: Allora, questo arriva dal Mattino di Napoli.
0: Sì,
1: arriva dalla pagina degli Esteri.
0: Ok, ma è arrivata mattino o pomeriggio?
1: Vaffanculo. Blocca internet in tutta la città per impedire ai figli di accedere ai social. Papà rischia il carcere. Se non so come abbia fatto, non lo so.
0: E qua, adesso io blocco tutto.
1: Ha bloccato tutto.
0: Tutto proprio.
1: Poi? Sì, andiamo qui in Italia, non so dove però. Monza.
0: Dov'è Monza?
1: È là. Simula un sequestro per rifaccio.
0: Sì.
1: Simula un sequestro.
0: Rifallo. se ce la fai, entro domani.
1: È scritto piccolo.
0: Vai.
1: Simula un sequestro.
0: Lo dico io.
1: No.
0: Ma hai imparato a memoria.
1: Simula è due. In un intervento due vaffanculo, eh. Il record è tre e poi vinci. Simula.
0: Il pesciolino rosso.
1: Esatto. Simula un sequestro per estorcere soldi ai suoi genitori.
0: Sì.
1: Volevo fare come l'Apo Erkan. 35 anni, cazzo, ma lavora di Monza. E due suoi amici sono stati denunciati. Cioè, pure, volevo rubare. Qui ci sto. 35 anni io lavoravo comunque.
0: Esatto, comunque. Adesso no, però.
1: Perugia,
0: chiudiamo. Perugia.
1: Allora, Perugia. Lui la crede una truffatrice, no? Siamo, credo, in un centro commerciale.
0: Ok.
1: E la riprende con il cellulare perché gli sembrava un po' strana.
0: Aveva dei atteggiamenti, cioè, sai quando guardi e dici.
1: Questo l'ho messo, questa sta a vedere che
0: sta
1: frega.
0: A vedere che.
1: Lei se ne accorge che lui
0: la sta filmando.
1: E lo crede un molestatore e chiama la polizia. La ragazza spaventata
0: è
1: corsa via, ha chiesto aiuto al padre, che poi ha chiamato i carabinieri, e lui invece pensava fosse una truffatrice. Sta lì insieme adesso.
2: Ma siete impazziti?
0: Potrebbe essere
1: però
0: subito
1: gente strana.
0: Gente strana.
1: Sai, la gente strana. Prima si odia e poi si ama.

0: arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: disco di ora. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
2: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
1: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera, il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
3: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
5: Iperceramica.
8: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
8: E di interessi?
7: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Ritmo 80 presenta
16: Good Morning Forever Young
15: con Marco Corona e Marchino.

0: Coppa e siamo pronti per la nostra proposta musicale, anche perché le canzoni che sentite da noi,
1: da noi,
0: sono quelle selezionate dopo un duro lavoro,
1: duro di ascolto.
0: Ma molti si chiedono, ma questa roba
1: mi tipo dopo dei figli ascolti.
0: Non dire tutto.
1: Difficile.
0: Stavo dicendo che quelle che scartano le altre radio arrivano tutte da noi.
1: Tutte proprio.
0: E noi tutte. Però facciamo una cernita, non è che possiamo mandare in onda tutto.
1: Sì, quindi queste sono le migliori. Pensa un po'.
0: Allora, in questo caso vi anticipiamo l'argomento, cioè si parla di spesa.
1: Di spesa.
0: Cioè, perché comunque bene o male bisogna sempre andarla a fare.
1: La spesa intendi supermercato.
0: Supermercato, okay, sì. Tu per esempio hai la lista, ti fai dare la lista dalla compagna.
1: No, la lista la faccio io, la lascio a casa, così quando torno so cosa ho dimenticato.
0: Perfetto, sentiamo un attimo il disco Marchini.

Non è tutto a posto, più alle palle girate. Perché mi torna di mano come sempre, come se non bastasse. Candele profumate. Good morning, Forever Young.

0: sia qua.
1: Non vi sento.
2: Siamo qua.
0: Siamo qua.
1: Ci siete?
0: Sì.
1: Non mi sento.
3: Aspetta, le cuffie.
1: Vi dico la frase motivazionale.
3: Non mette le cuffie, però.
1: Forse a qualcuno piaci, ma hai risaputo che c'è gente che ha gusti di merda.
0: Ecco.
1: Ciao Marchini. Ci siete?
2: Siamo qui.
1: Non vi sento.
2: E che cava. Comunque Corona anche secondo diceva te.
3: Sempre
2: tutti i giorni.
4: Good morning, Forever Young.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a 8.

0: prostata. Yeah. Sigla.
1: Allora, noi siamo i tour manager di questa band che canta la sigla.
2: Quanta gente nella piazza.
3: Sì, sì, sì.
2: È la sagra del paese.
1: Sigla.
2: Luci, balli e barre.
1: Come canta

0: Allora, in prostata con canzoni e lamenti che sono
1: insomma, è il tour
0: che
1: più lamenti che canzoni
0: che sono molto richiesti. Molto, comunque rivediamo noi. Allora, questo weekend sì, festone tutta, c'è proprio uno stop.
1: Davvero?
0: Siamo a Godo.
1: Godo di Russi. Bravo, vedi che
0: c'è la festa dei piselli, della fava e della patata. Suona l'orchestra Rocco e Lubrificanti. Sponsor,
1: voglio andarci su.
0: Sexy Shop il Vizietto.
1: Sì.
0: Un programma preciso non c'è.
1: Non c'è.
0: Ma c'è da divertirsi. Secondo me.
1: Programma a cazzo.
0: Va bene.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: breve storia triste.
1: Sì, abbiamo ascoltato il nostro programma, io ero felice fino a pochi minuti fa, poi arrivano i saluti finali e io divento triste.
2: Ce l'hai
1: perché
2: la
1: mi dispiace? Sì, ce l'ho.
2: Grazie. Ma è la tua? No, abbiamo la mia.
1: Ma stavo facendo il saluto che ero triste.
2: Siamo
1: per
2: il
1: diretto programma, sì.
2: Ah, scusate, io bevevo della quina.
1: Sì.
2: Salutiamo, cos'è? Perché eri triste?
1: Perché è finito il programma, sai. Vabbè,
2: ma dai, c'è di peggio, c'è di peggio nella vita.
1: Ti fare il programma con te.
2: Esatto. Amici, torniamo domattina alle 6. Questo è triste che finisce il programma. Si potrà. E domani okay, alle 6, puntuali, ciao, vi vogliamo bene, soprattutto a te, che
1: a
2: hai
1: chi?
2: La quarta.
1: La
2: ciao.
1: Good morning, good morning.
3: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal 1983, Robin Gibb, Juliet.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Dal 1986 The Bangles, Walk Like an Egyptian.
1: Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato The Blow Monkeys, It Doesn't Have to Be This Way e Vasco Rossi, Una Splendida Giornata.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
5: Iperceramica.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classica.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Acida presenta
1: Rit Parade.
0: Rit Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
2: Amici ed amiche di Ritmo 80, ancora un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Benvenuti anche quest'oggi all'ascolto della nostra Ritmo Parade, che è pronta a toccare il mese di ottobre del 1981 con tre meravigliose canzoni. Cominciamo subito con la canzone che occupa la posizione numero 3 della nostra Ritmo Parade. Loro sono i Visage, pronti ad occupare la posizione di apertura della nostra Ritmo Parade con Fade to Grey.

ed erano i Visage, capitanati dall'enigmatico Steve Strange, ad occupare la posizione numero 3 della Hit Parade del mese di ottobre del 1981 con Fade to Grey. Siamo decisamente in salita e in posizione numero 2 ci sono gli Orchestral Maneuvers in the Dark. Siamo pronti ad ascoltarli con la loro Enola Gay.

chitarra, questo grande successo per gli Orchestral Manoeuvres in the Dark si intitola Enola Gay. L'abbiamo ritrovato quest'oggi alla posizione numero 2 della nostra Red Parade, quella relativa al mese di ottobre del 1981. In vetta alla nostra classifica si piazza invece lei, la meravigliosa Kim Carnes. Il motivo è quello che si chiama Bette Davis Eyes.

0: E con questa canzone dedicata agli occhi di Bette Davis, King Cars stravince nella gara relativa al mese di ottobre del 1981, piazzandosi all'artice della nostra Rit Parade. Rit Parade che così si conclude, ma che ritorna ogni giorno qui su Rit 80, la radio ufficiale dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30, in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Ed io che sono Lele Procida vi saluto, vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1989, Lisa Stansfield, All Around the World. Dal 1983, Nena, Luftballons. Dal 1987, Duran Duran, Is There

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Belize Sam, Imagination e Stevie Wonder, I Wish.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
0: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Good morning forever young.
12: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestra, arriva sta zuppetta.
2: Oh, avventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 7 ottobre 2026. Mancano 85 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giustina.
6: Troppo giusto.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Rubini. Deriva dal nome rubino, a sua volta originato dal termine latino rubeus, rosso. Si pensa che in origine il cognome fu attribuito alle caratteristiche fisiche di avere i capelli di colore rosso.
2: Che colore è questo?
3: Rosso.
2: Bravo. E questo?
3: Verde.
2: Bravo, molto bravo.
0: Le frasi del cinema.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
1: Oh, posso dirti una cosa?
0: Dimmi.
1: Ma lo sai che c'è la faccia da pirla?

0: dice il saggio?
1: Ogni tanto mi viene un attacco di speranza, poi passa.
2: Fermati, bestia, caro.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
2: Due amici parlano, uno gli fa: Sabonò è morta zia. Ha donato occhi, cuore, fegato, reni e milza. Ha fatto felice 5 persone. Amico tuo gli fa: mi sorella dal culo fa felice un sacco di gente.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1982, Joe Jackson, Step

nella prossima ora. E alle 11.30 Kimmy Four con Marco Greco.

0: sento un disco di allora con i suoni di ora.
1: Da amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
3: Iperceramica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Hit, apri ritmo 80.
10: Subito, Michael.
11: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
12: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
11: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
13: Ci puoi giurare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante! Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

Cosa riprende? Benvenuti ancora una volta da Marco Greco. Ecco qua, anche questa volta, insomma, in Gimme 4, 4 canzoni, 4 decenni. Si parte subito con un pezzo del 1965, i The Birds, quelli di Turn, Turn, Turn.

la canzone che ha raggiunto la vetta delle classifiche in diversi paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Australia. Sto parlando di I Love to Love, una canzone disco pop del 76 interpretata dalla cantante Tina Charles, scritta da Jack Robbins e James Bolden, prodotta da Bindo, che ha anche prodotto altre hit come Kung Fu Fighting di Carl Douglas, per intenderci. Appena ascoltata, e adesso attenzione, una di quelle canzoni che ha fatto ballare mezzo mondo, e quando dico mezzo mondo è vero, sto parlando di Sarà perché ti amo, 1900.

0: nostra sequenza musicale dedicata ovviamente a Game 4. Quattro canzoni, quattro decenni. Poi abbiamo sentito un bel pezzo dagli anni 60 all'inizio della nostra playlist, ovvero i The Birds con Turn Turn Turn. E nel 76 abbiamo ripescato I Love to Love di Tina Charles. Siamo andati avanti nell'81 con Sarà perché ti amo di Ricco e Poveri. E poi Real to Real, questa insomma I Like to Move It, dal 1994. Io vi saluto, grazie a tutti da Marco Greco. Rimanete con noi.
1: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Desideri Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora.
1: Dal 1988, The Adventures, Broken Land. Dal 1987, Mori Cante, Yeke Yeke. Dal 1984, Al Curley, Square Rooms.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
2: Sono le 12 in punto.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Irene Cara, Fame e Diana East, Le Louvre.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine e persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
2: E adesso le news regionali. E sfida nelle Marche per contrastare la fuga dei borghi montani. Si è tenuto a Montefalcone Appennino un vertice operativo nato per ascoltare la voce dei sindaci dell'entroterra e affrontare i nodi cruciali che minacciano la sopravvivenza delle aree interne: viabilità precaria, carenza di servizi pubblici e il progressivo spopolamento demografico. L'incontro ha messo attorno allo stesso tavolo le massime autorità provinciali e i primi cittadini dei borghi montani, tracciando una mappa delle urgenze del territorio. Il prefetto Edoardo D'Alascio ha rimarcato l'importanza di uscire dai palazzi istituzionali per toccare con mano le difficoltà quotidiane delle comunità montane, ritenendo il dialogo diretto con i sindaci sul territorio uno strumento fondamentale per costruire risposte coordinate. Tra le attività principali individuate nell'incontro figurano il mantenimento di scuole, infrastrutture e prestiti pubblici, da considerare non come una spesa a bilancio, ma una vera e propria necessità strategica e vitale per la sopravvivenza degli stessi borghi. Restiamo nelle Marche, dove il report di Confindustria fotografa un clima di maggiore cautela tra gli imprenditori rispetto all'estate. Il 23% prevede una chiusura d'anno in calo. Tuttavia l'incertezza non paralizza le aziende. Per il 2027 oltre l'80% delle imprese marchigiane ha in cantiere investimenti per rivoluzionare mercati, prodotti e organizzazione aziendale. L'analisi, condotta su un campione di 700 imprenditori del territorio, traccia la mappa delle aspettative e delle contromisure adottate dal sistema industriale. I dati restituiscono un sistema produttivo marchigiano più prudente, ma tutt'altro che fermo, come commenta il presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali. La sfida per le aziende locali è strutturarsi per affrontare filiere globali sempre più complesse. Cardinali ha inoltre lanciato un monito sulla politica industriale e sull'imminente riforma dell'artigianato. Guardare le nuove norme senza contrapposizioni, ma verificare che non creino asimmetrie competitive né scoraggino la crescita dimensionale delle imprese marchigiane. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
1: È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Fastweb presenta
7: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: ready?
1: Yeah, boy!
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Masterchef
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Pronti per un altro Masterchef 90 su ritmo 80, al tempo di versione corta. Ascolteremo anche questa volta un cicinin, un tratto, una traccia indelebile. Anche questa, radiofonicamente parlando, ti vi darà l'opportunità di, come dire, di assaggiare un po' di quello che siamo nella versione lunga. Ogni weekend alle 20 alle 21. Quindi versione corta che parte subito con quello di Ubriaco. Piuttosto carino ed innovativo, ma magari neanche se ne sono accorti quando hanno fatto tanta cosa. Vabbè, Whipple Production from Disco to Disco dal 96.

0: guadagnato un sacco di soldi, non mi sono accorto, ma anche perché. Vabbè.
1: Lo ricordi nel video?
0: No!
1: In questo pressapochismo cosmico vado avanti e vi annuncio il secondo pezzo. Double D, questa è People Get Up dal 92, in Master Check 90.

0: con questa bella voce, che poi c'era anche un piccolo featuring di una tipa che cantava sotto, ma c'era il controcanto, non se ne è accorto nessuno. Comunque lui l'artefice piuttosto predominante di questa traccia, con la voce bella profonda, bella Suicide Black, molto black.
1: Andy Williams, mi è piaciuto.
0: Saturday, I'm happy this week is over, da 99. Grazie a tutti, è stato bello. Per cominciare abbiamo ascoltato in questa corta Whipple Production con From Disco to Disco dal 96, subito dopo dal 92 salto indietro con Double D e People Get Up, e poi dopo in chiusa Kanye Williams con Saturday I'm Happy This Week Is Over. No, non è over un cacchio, perché comunque noi ci facciamo un gulazzo così tutti i giorni, compreso anche The Weeknd. Grazie a tutti da Cecco, grazie alla parte mixatissima di Dennis Jack. L'appuntamento è per la prossima, purché rimaniate sempre su Ritmo 80. Ciao
2: Master Jack 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: We'll be back.
2: Canzoni, balletti, telefoni che squillavano e pomeriggi davanti alla televisione. Il giorno dopo, a scuola, si commentavano pettinature, vestiti e ragazze preferite. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro Non è la Rai.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, Propaganda, P-Machinery. Dal 1984, Wham, Wake Me Up Before You Go-Go.
2: Wake me up before you go-go. Don't leave me hanging on a line, yo-yo.
1: Dal 1985...

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Pointer Sisters, Jump e Gianni Bella. Questo amore non si tocca.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In DAB a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800.

0: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: La sedia è comoda come al solito, il microfono è sempre lo stesso, ormai ci diamo del tu e possiamo partire, dai, pronti? Sono Savino Pastore e inizio a pensare che ci deve essere qualcosa che non va in me se do del tu a un microfono che non mi ha mai risposto e per questo sono anche un po' offeso. Di fronte a me c'è Davide Ferrarini che suonerà i dischi che ascolteremo in tutta la prossima ora. Il primo è di DB Boulevard, si chiama Billy.

Il remix di Molella di Nella Notte di 883 sicuramente ha contribuito ad aumentare la portata del mito di 883, che inizio anni 90, devo dire, era qualcosa di veramente presente, erano dappertutto. E devo dire, non erano neanche malaccio. Nella notte, ragazzine vestite da modelle, adesso Mario Più, questa è Runaway.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

voi ascoltate oggi questo Move Your Body di FL65 e magari lo trovate un po' vuoto, capito? Cioè scarno, come, però vi posso assicurare che in quel periodo funzionava, anzi la gente saltellava e cantava con il disco Move Your Body, Come On Everybody, Move Your Body e cose di questo tipo. FL65, adesso questo che sta arrivando è di Typical. Un giorno dobbiamo fare un'ora solo di Typical, cioè dalle 14 alle 15 li suoniamo tutti perché sono tutti belli. Questo in particolare si chiama Music Is My Life.

Qualche tempo fa ho visto un filmato, un'intervista a Max Pezzali, che chiaramente è quello che è rimasto degli 883, che raccontava com'è nata questa remix di Molella di Nella Notte, fatta velocemente perché tra l'altro i suoni sono rubacchiati da altri dischi, però funzionava, ragazzine vestite da modella, tacchi a spillo e sguardo da star, non male. L'abbiamo riascoltato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi.

diretta. Vi ricordo 388-6576-123 oppure uno qualsiasi dei nostri canali social. Noi siamo qua, aspettiamo tutti i vostri contatti e poi ne facciamo quello che ci pare in fondo, eh. Questa era Paul Johnson, Get Down, ma adesso arriva uno di quelli che preferisco perché il disco è quello di Sharada House Gang ed è quello che fa I'm a Gypsy Boy, io ero Gypsy Girl e a noi piace tanto Ritmo 80, i ballatissimi Sharada House Gang.

Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it. Ciao!

Certe volte ci piace navigare verso tempi un po' più recenti, ma poco e non troppo. Il disco è di Clean Gandhi, si chiama Jubel, ora Clean Bandit. Nel pomeriggio di Ritmo 80, questa è Real Love.

0: 1993 la musica iniziava ad avere un senso, quella fatta con i campionatori, con i sample, con tutta la strumentazione che si usava in quel periodo, che in parte si usa ancora adesso, anche se un po' più evoluta. The Nightcrawlers, Push the Feeling On, per chiudere oggi l'appuntamento con i ballatissimi. Come risentirci? Tranquillamente sui nostri podcast, sul sito ritmo80.it, oppure domani pomeriggio alle 14. Troverete da queste parti sul Ritmo 80 sempre Davide Ferrarini che mette sui dischi e Sabino Pastore che vi sta parlando in questo momento e che vi saluta. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Johnny e il Jazz, I Don't Want to Be a Hero. Dal 1980, The Police, Message in a Bottle. Dal 1986, Status Quo, In the Army.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
4: Additivo segreto.
3: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Madonna, Dress You Up in My Love. Dal 1981.

dal 1987, Breakfast Club, Never Be The Same. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Wham! Everything She Wants e Vasco Rossi, Bollicine.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo.
2: E adesso le news regionali. Un nuovo fronte ambientale si apre alle porte di Bari. La zona industriale tra capoluogo pugliese e Modugno potrebbe presto ospitare un nuovo impianto per l'incenerimento di rifiuti, il terzo progetto presentato in un raggio di pochissimi chilometri. Un'infrastruttura da 200.000 tonnellate annue che ha già fatto scattare l'allarme rosso della rete ecologista e sollevato le dure critiche delle amministrazioni locali, preoccupate per la tenuta ambientale e sanitaria di un'area giuridica già fortemente sotto pressione. Il progetto, che si preannuncia al centro di una complessa battaglia politica amministrativa, è attualmente nelle sue fasi preliminari presso gli uffici regionali. L'impatto sul territorio è il fulcro della polemica. La rete delle associazioni ambientali alza le barricate, sottolineando come Modugno non possa diventare il luogo in cui concentrare impianti impattanti. Una preoccupazione condivisa anche dal sindaco della città barese, che teme per un contesto già connotato da una forte densità di emissioni. Ora l'attesa si sposta sul capoluogo pugliese. Data la strettissima vicinanza tra le due città, comitati e cittadini attendono una presa di posizione ufficiale anche dal sindaco di Bari, Vito Leccese. Restiamo in Puglia, dove gli aeroporti della regione continuano a registrare record di viaggiatori. A settembre gli scali di Bari e Brindisi hanno sfiorato il tetto del 1.300.000 passeggeri, segnando una netta crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un vero e proprio exploit, trainato in particolar modo dall'impennata dei voli internazionali, a conferma di una regione capace di attirare flussi importanti ben oltre i tradizionali mesi dell'alta stagione balneare. I dati diffusi da aeroporti di Puglia tracciano una crescita omogenea a doppia cifra su entrambi gli scali della regione. I vertici inquadrano questi numeri non come un picco isolato, ma come risultato di una strategia strutturale. I 10 milioni di passeggeri transitati per i primi mesi del 2026 raccontano una domanda di mobilità in costante aumento e un network di continua espansione. La società di gestione sottolinea in particolare le ottime performance registrate nei cosiddetti mesi spalla, fondamentali per garantire la continuità dell'economia turistica del territorio. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Bollettino del diversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ottobre 1991, questo è il periodo che prenderemo in esame quest'oggi per la nostra Rip Parade. Un saluto a tutti i Forever Young sintonizzati su Ritmo 80 da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da DJ Harvey featuring Steffi. La canzone si chiama I Like It.

un altro dei DJ italiani che negli anni 90 ebbe un periodo di notevole popolarità anche a livello internazionale. Era DJ Herbie con la voce di Steffi per I Like It, alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Saliamo di un gradino più in alto per incontrare Joy Salinas con la sua meravigliosa Rockin' Romance.

Ed era Joey Salinas con Rockin' Romance alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di ottobre del 1991 qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. A questo punto siamo pronti ad ascoltare la canzone più forte della nostra classifica. Occupa il vertice della Hit Parade Crystal Waters, un motivo praticamente storico della House anni 90, si chiama Gypsy Woman.

0: accaparrarsi il vertice della Rip Parade del mese di ottobre del 1991. Rip Parade che per il momento si conclude così, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel doppio appuntamento assolutamente da non perdere, che voi conoscete molto bene, quello delle 9.30 e quello delle 16.30. Un saluto a tutti voi da Lele Procida, ciao e alla prossima classifica.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai

prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo.

0: Africa, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30. 1, 2, 3.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Bentrovati, siete su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre con me, con Tommy Venturini, prontissimi anche per quest'oggi a sbloccarvi un bel po' di ricordi. Andremo a parlare di auto del passato, ma di una in particolar modo, quella considerata una delle più brutte degli anni 80. E probabilmente avrete già capito di chi sto parlando. Subito un disco e poi vi sblocco il primo ricordo di oggi.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi parliamo di automobili. Le amiamo noi italiani, le abbiamo sempre amate, ma la scelta che avevamo negli anni Ottanta era veramente ampia e averne una significava curarla e coccolarla, lavandola ogni fine settimana e lucidando ogni sua parte con cura maniacale. Non tutte le auto erano belle, ma una in particolar modo era davvero brutta, l'Arna. Nasceva dall'accordo tra italiani e giapponesi, e cioè Alfa Romeo e Nissan Automobili, da qui l'acronimo ARNA. Prendeva ispirazione dal modello Nissan Cherry, con un motore però Alfa Romeo. Veniva garantita per 6 anni contro la ruggine, ma in realtà non era proprio così. Tanto che i tedeschi coniarono il detto arrugginisce già nella brochure. Le sue forme erano parecchio distanti dalle linee di Alfa, che pure vantava alcuni dei migliori designer, come Giugiaro e Pininfarina. Il prezzo partiva da 9.980.000 lire per il modello a tre porte e 10.450.000 lire per quello a 5. Ma cosa aveva di particolare l'Arna? Era brutta, ma davvero tanto brutta. E aveva anche dei problemi tecnici. Premevi il pedale del freno e si accendeva la luce di cortesia dell'abitacolo e altre cose di questo genere. A dimostrare che fu un insuccesso lo dicono proprio i numeri, solamente 50.000 unità prodotte in 5 anni. Eppure lo spot dell'epoca diceva Arna e sei subito alfista. E mai pubblicità fu così poco condivisa dagli alfisti, che infatti si domandavano come fosse possibile mettere il loro marchio su quella vettura dalle linee giapponesi così distante dallo stile italiano.
2: Vi ricordate di me? Sono quello che diceva, l'Arna prima di tutto è un'Alfa, io ce l'ho, avrate i 270.000 lire al mese, Arna e sei subito alfista!
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ho trovato un gioco stranissimo alla fabbrica.
2: Un gioco?
1: Jumanji. Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar. Tira i dadi per muovere la pedina. I numeri doppi giocano due volte e il primo che arriva alla fine vince. Vuoi giocare? Nella giungla dovrai stare finché un 5 e un 8 non compare. Nella giungla dovrai stare. Che cosa significa?
3: Era il 23 febbraio del 96 quando arrivò un film destinato a diventare un cult. Per i nati a cavallo tra gli anni 80 e 90, un caposaldo dell'infanzia, Jumanji. Ispirato all'omonimo libro illustrato per bambini, pubblicato nell'81, il film ha come protagonisti Judy e Peter, ragazzi orfani che vivono con una giovane zia in una grande villa da tempo sfitta. Nella soffitta trovano un gioco da tavolo dal nome un po' particolare e iniziano la loro partita. Il gioco è Jumanji, ma non è un gioco come gli altri. E i ragazzi lo capiscono troppo tardi, tanto che, dopo aver lanciato i dadi, si ritrovano in mezzo a arrampicanti, carnivori, zanzare giganti, zebre ed elefanti, che dal nulla distruggono la casa e la città.
2: Scommetto che quelle scimmie sono venute dal gioco. Le zanzare pure. Non avevo letto questa parte. Avventurosi, attenzione. Non cominciate se non intendete finire. Ogni sconvolgente conseguenza del gioco scomparirà solo quando un giocatore raggiunto Jumanji gridato forte il nome avrà.
4: Mettilo via!
2: Aspetta! Le istruzioni dicono che se finiamo il gioco scomparirà tutto. Meglio finirlo, se no Azianora gli prende un colpo. A finirlo ci mettiamo poco, insomma non è un gioco di abilità.
3: Dalla giungla torna anche Alan, Robin Williams, un uomo che 26 anni prima, giocando con un'amichetta, era finito sulla casella sbagliata ed era scomparso.
5: In che anno siamo adesso?
2: 1995, ricordi?
5: 95? 26 anni!
6: Lei è di queste parti per caso?
5: Lo ero! Sono stato a Jumanji!
3: Quello che all'epoca aveva attirato miriadi di ragazzini al cinema probabilmente era proprio l'incredibile dispendio di effetti speciali, fiore all'occhiello di Jumanji. A rivederlo oggi alcuni effetti risultano un po' datati, le bestiole hanno comunque quell'aria infatti un po' di finto, soprattutto il leone e le scimmie, ma non si può negare che la maggior parte delle sequenze risultino tutt'oggi spettacolari. Basti solo pensare alla crescita della pianta carnivora, al monsone con conseguente inondazione che si scatena all'interno della villa, o anche alla devastante carica di rinoceronti ed elefanti impazziti che travolgono ogni cosa al loro passaggio.
2: Senti, tira e basta. Non caderci. Al tuono è uguale. Restare fermo è micidiale.
5: Scappiamo! È una mandria impazzita!
3: Jumanji è un film che ha lasciato il segno, tanto da meritare ben due seguiti. Il primo del 2017, Benvenuti nella giungla, e il secondo del 2019, The Next Level.
7: A Gianne e a Guzzi, vi vuole assaggiare? Non vi conviene temporeggiare.
2: Non mi piace per niente. Non è reale, Peter. È un'allucinazione.
3: Alcune curiosità sul film. Oggi è davvero impossibile pensare a Jumanji senza Robin Williams, eppure all'epoca il regista non voleva ingaggiarlo, perché Robin Williams aveva la fama di stravolgere i copioni improvvisando molto sul set. La prima scelta infatti era Tom Hanks, ma poi Robin Williams capì l'esigenza del regista e seguì in modo diligente la sceneggiatura. Per girare la scena dei monsoni, gli attori sono stati due settimane immersi in una vasca. Uno degli attori ha raccontato che la madre mandava dei sandwich con una zattera, mentre Robin Williams ha rivelato che dopo 12 ore consecutive immerso nell'acqua, le sue parti intime sembravano dell'uva passa.

0: mese col quarto di luna soffierà il monsone nella tua laguna. Il monsone. Beh, almeno siamo al coperto. Un po' di pioggia non fa male a nessuno.
1: Sì, ma troppo può ucciderti.
2: E anche per oggi abbiamo concluso con Ti sblocco un ricordo. Omi Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento come sempre a molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
4: E di interessi?
2: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1982, Michael Jackson, Beat It. Dal 1985, Miami Sound Machine, Conga. Come on, shake your body, baby.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato John Lennon, Starting Over e ABBA, Dancing Queen.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas, e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, discende alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello Stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento a Formula 1. Domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
2: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore, per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
1: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile e Rani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento, stasera alle 18. Prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj, alle 19.30 Tortona-Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design. Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips,

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Ogni lettera produceva un colpo secco. Quando si sbagliava, niente tasto a nulla. Servivano il bianchetto, la pazienza e la speranza che la correzione non si notasse. Sono ricordi che restano forever young, come la nostra macchina da scrivere.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni.

ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Pet Shop Boys, Love's Come Quickly. Dal 1986, Billy Ocean, When the Going Gets Tough. Dal 1986, Whitney Houston, I Wanna

0: Hai ascoltato Depeche Mode, Everything Counts e Zucchero e Wonderful World.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda, la classic

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Masterjack.
0: Masterjack 90, l'enciclopedia della dance.
2: Parte un'altra puntata di Masterjack 90, la corta. Anche quest'oggi è dedicata alla musica dance. Robert Miles, per cominciare con Children.

0: Abbiamo chiuso con i Datura Eternity, grazie a tutti, è stato bellissimo anche questa volta oggettivamente, grazie anche alla presenza di Daniel Jack, ma vaffa.
1: No.
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima con Masterchef 90, purché rimaniate sulla radio Forever Young su Ritmo 80.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone sta perdendo colpi all'altezza dell'Europa centrale sotto la spinta di correnti di origine atlantica, quindi una perturbazione in marcia foriera di rovesci e temporali su buona parte degli stati centro-occidentali europei. Ovviamente sarà coinvolta anche l'Italia, raggiungerà le regioni nord-occidentali, il peggioramento previsto su Emilia, Toscana e sulla Lombardia in giornata. Da giovedì l'afflusso di correnti più fresche e instabili genererà un vortice sull'Italia centro-settentrionale che estenderà le condizioni di instabilità fino alle regioni centrali con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Radio Ritmo 80 manda
5: i rimandati.
1: I rimandati.
5: Il meno bello.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo.
3: Good morning, Forever Young.
4: Ritmo

0: prego, questa è una denuncia sociale.
1: Allora, intanto per risparmiare vi suggerisco di mettere i panni sporchi nella lavastoviglie. Cioè voi fate la lavastoviglie.
0: Ma sei sicuro?
1: Intanto mentre lavano i piatti lavi anche i calzini. Cioè ragazzi,
0: non mi hai convinto.
1: Comunque l'altro giorno sono tornato a casa, ho chiuso la macchina,
0: sì,
1: come sempre la cintura ha sbattuto tutto, capito? Cioè, la cintura non ritorna, quindi io esco, voglio fare lo sborone, chiudo lo sportello della macchina,
0: ma si sente
1: esatto, perché c'è la cintura nel mezzo che non è, vabbè, vabbè.
0: Siamo entrati nella breve storia triste di Marchino. Ah, perché va segnalata questa cosa, dobbiamo creare un attimo di attenzione, perché
1: attraverso la strada,
0: sì,
1: per poco mi tirano sotto.
0: Arrivo, perché non ti vedono, sei basso.
1: Arrivo
0: che è quello detto?
1: Arrivo al mio condominio, diciamo, la mia villoschiera, villetta schiera,
0: ok, dove entro, tu non abiti,
1: dove non è mia. entro nel tunnel delle scale,
0: sì, okay. E cosa c'hai nel tunnel nelle scale?
1: Le cassette delle porte, le cassette delle, le cassette,
0: guarda,
1: delle,
0: è come se le vedessimo, sono tutte lì.
1: Allora, c'è quella buccia della cola, la buccia, sì, quello che vende l'acqua, ok,
0: esatto.
1: La raccolta dei giochiali,
0: dei giochi della parrocchia,
1: cazzo, la parrocchia ogni settimana, okay. Ti do una volta, basta, ok, scusa.
0: poi
1: la bolletta, la vedo lì.
0: Sì.
1: La bolletta. Mm. Ok.
0: Ok.
1: Apro la bocchetta delle.
0: Della posta. E.
1: Gas e luce.
0: Sì.
1: Cazzo, ragazzi, era meglio un invito a un matrimonio. Cioè, preferivo l'invito a un matrimonio. Spendo di meno. Compreso il vestito.
0: Cioè,
1: invitatemi ai matrimoni piuttosto delle lettere, quelle della luce e gas, che tanto io non la pago.
0: Ecco,
1: sono la cara del gas. Cioè, neanche uno si può ammazzare.
0: Esatto, non posso neanche attaccarmi alla cara del gas. Va bene, a tra poco.
2: Ritmo 80 manda
3: i rimandati,
2: il meno peggio
3: di quello che abbiamo già mandato.

TMI con Monkey Chap alla posizione numero 2 della Riff Parade del mese di ottobre del 1980. In vetta alla nostra Riff Parade siamo invece per ascoltare un motivo che ha fatto davvero la storia della musica disco di tutti i tempi. Loro sono i Lips Incorporated e il motivo si chiama Funky Town.

0: torneranno tra poco.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Rubini, deriva dal nome rubino, a sua volta originato dal termine latino rubeus, rosso. Si pensa che in origine il cognome fu attribuito alle caratteristiche fisiche di avere i capelli di colore rosso.
2: Che colore è questo?
3: Rosso.
2: Bravo. E questo?
3: Verde.
2: Bravo, molto bravo.
0: Le frasi del cinema.
4: Severino.
2: Artemio.
4: Ciao Severino.
2: Ma come hai fatto a riconoscermi?
4: Dalla voce.
2: Oh, posso dirti una cosa?
4: Dimmi.
2: Ma lo sai che c'è la faccia da pirla?

0: Dice il saggio:
1: ogni tanto mi viene un attacco di speranza, poi passa.
2: Fermati, bestia, caro.
3: I rimandati.
4: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: scrittore di playlist della storia della radio universale, mondiale.
1: Io confido nella tua cultura.
0: Grazie, no, no, ma io specialmente su pezzi come questo mi sono informato.
1: Tu te lo ricordi di chi è questo pezzo in origine, vero?
2: Di chi è quel pezzo in origine?
1: Stevie Wonder.
0: Vabbè, Stevie!

0: meno peggio di Ritmo 80.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.
2: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix, Red Ricky.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console, Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM.
0: Alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classica.
3: Tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

You see that? You see that? Look.

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di Didi.
1: Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
2: Sì, ma tanto quanto?
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Mastercheck.